0: coast to coast and across the land. This is Radio 2000.
1: Arriva intanto a suonare la pantuana, ma non va a spangare un sito.